boy on my way. Aye, lele li luka, di katunga kontingolo. Hoko ya londa, buja boy on my way. Aye, lele li luka, di katunga kontingolo. Hoko la londa, buja boy.